mi devi dire ho parlato di un male mio diavolo e l'ente mi adoio a riguela ho con la pediela ho vivuto sopra con i sciaio mi fanno fanni la poia.

c'è la mamma bimbo del mondo, c'è la mamma sai o mai io, la mamma felice lì. C'è la mamma con le mole, c'è la mamma bimbo del mondo, c'è la mamma fai o sai o.